0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: L'Area 51 è una base militare situata a Nellis, nel deserto del Nevada, a circa 200 km dalla città di Las Vegas. Ufficialmente è un campo di sperimentazione per nuove tecnologie aeronautiche. Ma per molti anni l'aeronautica americana ne ha negato l'esistenza, ammettendola finalmente solo pochi anni fa. Questo mistero ha fatto nascere diverse supposizioni sulla sua reale funzione e sugli esperimenti che vi si conducono, dando ampio spazio anche alla fantascienza. La teoria più fantasiosa e diffusa sostiene che nell'Area 51 siano custoditi i corpi degli alieni e il disco volante che sarebbero precipitati a Roswell nel 1947, fianco a fianco con gli extraterrestri. Altri ufologi più incauti sostengono che nella base di Nellis gli alieni superstiti di quel disco volante e i tecnici dell'aeronautica lavorino insieme per fornire agli USA le tecnologie extraterrestri che avrebbero condotto, per esempio, alla nascita dei bombardieri stealth e di altri velivoli con prestazioni inimmaginabili. Al di là dell'ufologia, l'Area 51 è stata sicuramente usata come campo di prova per aerei spia ed altre prestazioni durante la Guerra Fredda. E questo da solo giustifica il segreto che è stato mantenuto intorno ad essa fino al crollo dell'URSS. Perché oggi ci basta il nome di questa installazione per pensare a UFO e alieni? L'Area 51 comincia a salire nell'Olimpo della pop culture nel 1989, quando l'imprenditore Bob Lazar rivela di aver lavorato a progetti di retroingegneria aliena nell'area S4, vicino all'Area 51. Non solo gli Stati Uniti nascondevano l'esistenza degli extraterrestri, ma avevano copiato la loro tecnologia. Difficilmente Lazar può essere considerato un testimone affidabile, visto che ha mentito persino sul suo curriculum e le sue parole non hanno mai portato prove. Ma le sue interviste, inizialmente a volto coperto, sono diventate famose. La storia ha avuto successo perché quello che diceva confermava quello che l'ufologia cospirazionista aveva sempre pensato e nonostante i suoi distinguo, fu l'Area 51 a entrare a far parte della trama. L'idea risultò appetibile anche per le sceneggiature di cinema e TV, da Independence Day all'Indiana Jones che vorremmo dimenticare, da X-Files a Futurama. L'Area 51 è il posto ideale per nascondere ogni tipo di segreto. Rimane solo un quesito. La Terra è piccola di fronte all'universo. Anche l'America è un territorio relativamente piccolo in confronto all'estensione del pianeta. Possibile che gli alieni siano caduti e si siano messi in contatto con noi solo nella terra di Hollywood? Anche questo è un mistero che, forse, non troverà soluzione.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Ti viene data solo una piccola scintilla di follia. Non devi perderla. Robin Williams.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: La capacità di immaginare quello che ancora non c'è. Questo fa la differenza. Luisa Spagnoli.

0: Legend Story. In questi anni c'è la speranza che le giovani donne possano sognare di diventare, più che influencer o veline, donne importanti come Samantha Cristoforetti. Ma c'era un tempo, e forse purtroppo c'è ancora, a cui alle donne era preclusa qualsiasi attività riservata esclusivamente al genere maschile. La prima che ha ribaltato questo concetto è la nostra leggenda di oggi, l'aviatrice americana Amelia Earhart. Amelia Earhart nasce il 24 luglio del 1897 nella casa dei nonni ad Hutchinson, in Kansas, in una famiglia benestante, ma trascorre gran parte della sua infanzia e dell'adolescenza viaggiando in molte città degli Stati Uniti e del Canada. Il 28 dicembre 1920 si reca insieme al padre a un raduno e per il prezzo di $1 per la prima volta sale a bordo di un biplano. Questo suo primo volo come passeggera è un'esperienza che avrebbe per sempre cambiato la sua vita. Quando raggiunsi la quota di 200 o 300 piedi, seppi che dovevo volare. Dopo aver accumulato i soldi necessari per iniziare a frequentare delle lezioni di volo, Amelia comincia a frequentare le lezioni di Anita Snook, altra pioniera dell'aviazione. Il 15 maggio 1923 diventa la 16ª donna al mondo a conseguire il brevetto di pilota. A un anno di distanza acquista il suo primo biplano grazie all'aiuto della madre, con il quale stabilirà il primo dei suoi record femminili, un'altitudine di 14.000 piedi. La svolta decisiva nella sua carriera di aviatrice arriva però solo nel 1928. Amelia, con Wilmer Storch e Lewis Gordon a bordo di un Fokker, diventa la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico. L'impresa rende Amelia un'eroina nazionale, la nuova regina dell'aria. Nel 1931 sposa George Putnam, l'editore che aveva pubblicato il libro in cui Lindbergh raccontava la sua impresa aerea. L'anno seguente Amelia riesce finalmente a realizzare il suo sogno fino in fondo, essere la prima donna ad attraversare in volo l'Atlantico in solitaria. Il 20 maggio del 1932 parte da Harbour Grace e atterra a Calmore, in Irlanda del Nord, dopo aver affrontato un volo di quasi 15 ore. L'impresa la consacra definitivamente. Dopo aver compiuto molti voli in solitaria, Amelia Earhart si dedica completamente a pianificare il suo nuovo grande progetto. Il suo sogno era quello di compiere il giro del mondo seguendo la rotta più lunga, quella equatoriale. Ad accompagnarla come navigatore ci sarebbe stato Fred Noonan. Amelia e Fred partono da Miami il 1 giugno 1937 facendo rotta verso est. Dopo varie tappe e ben 35.000 km percorsi, devono affrontare l'ultimo volo attraverso l'Oceano Pacifico. Il 2 giugno decollano da Lehi. Le tracce del loro aereo però si perdono circa 1000 km dopo e, nonostante una mobilitazione senza precedenti di navi e aerei di soccorso, Amelia e Fred Noonan non vennero mai più ritrovati. Così finisce la storia della nostra leggenda.
1: Radio Legends, più iconica.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Alzi la mano chi, soprattutto tra la generazione anni 80, non ha mai sognato di possedere un paio di occhiali Ray-Ban. I Ray-Ban sono indissolubilmente ancorati per intere generazioni a un film degli anni 80 e a un attore che è diventato negli anni una star di Hollywood. Era il 1986, quando nelle sale cinematografiche usciva Top Gun, la pellicola che ha lanciato Tom Cruise e ha fatto entrare in milioni di case la canzone che ha vinto l'Oscar, Take My Breath Away. Ma ha contribuito anche a far impennare le vendite del modello Aviator creato circa 50 anni prima. Ma com'è nato il marchio Ray-Ban? Negli anni 30, molti piloti della US Air Force accusavano mal di testa e vertigini a causa della luce solare che li abbagliava durante le ore di volo. Così vennero inventati degli occhiali con le lenti verdi in grado di eliminare i riflessi senza oscurare la vista. Dal 1937 la vendita dei nuovi occhiali senza riflesso viene estesa al pubblico. Il modello noto come Aviator all'inizio ha una montatura in plastica, diventata in metallo l'anno successivo. Dai piloti al grande pubblico il successo è quasi istantaneo. Letteralmente la sigla Ray-Ban significa raggi bloccare. E proprio quello era il loro scopo. L'appeal del marchio inizia a farsi sentire negli anni 50, quando James Dean, in Gioventù bruciata, fa diventare l'occhiale da sole uno degli accessori più inconfondibili nella storia della moda. Ray-Ban e star del cinema e della musica saranno per sempre un binomio indissolubile. Audrey Hepburn non sarebbe stata così iconica nel mitico colazione da Tiffany senza i suoi Ray-Ban. Clint Eastwood non apparirebbe così minaccioso e risoluto senza i suoi occhiali nell'Ispettore Callaghan. I Blues Brothers non sarebbero stati così blues se avessimo potuto vedere i loro occhi. Will Smith e Tommy Lee Jones in Men in Black probabilmente avrebbero perso la memoria. Insomma, i Ray-Ban sono leggenda, indossati da leggende e destinati a essere considerati per sempre uno degli accessori più desiderati da chiunque voglia aggiungere all'eleganza una fascinosa aria di mistero.

0: non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Alessandro Manzoni.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Una volta eliminato l'impossibile, quel che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità. Sherlock Holmes.

0: Legend Story. Entrare in un gioco. Se pensate ai moderni visori di realtà virtuale collegati a potenti console, questa fantasia è diventata realtà, ma negli anni 90 entrare in un gioco significava solo e unicamente giocare a Jumanji. Il 15 dicembre del 1995 esce al cinema il film Jumanji, con la regia di Joe Johnson e la presenza magnetica di Robin Williams, il protagonista incastrato nel gioco in scatola Jumanji, che deve essere tratto in salvo da un gruppo di ragazzi che, molti anni dopo la sua scomparsa, hanno trovato il gioco in scatola incantato. La storia è ispirata all'omonimo album illustrato per bambini scritto nel 1981 da Chris Van Allsburg, che in seguito all'uscita del film ha creato anche un libro dove ha dato un probabile significato al titolo del gioco. Secondo Van Allsburg, Jumanji è una parola Zulu che si può tradurre con molti effetti e fa riferimento alle strabilianti conseguenze del gioco menzionate anche nel film. Il grande successo della pellicola ha generato anche un gioco in scatola omonimo che con il tempo è diventato un oggetto molto ambito dai collezionisti. Addirittura nel 2014 una scatola di Jumanji fu venduta a circa $61,000. Uno dei punti di forza del film è l'impatto degli effetti speciali che animano le creature del gioco. Questi effetti sono stati curati dall'industria Light & Magic di George Lucas. Per il film furono programmati appositamente due software, uno chiamato iSculpt, che permise agli illustratori di creare espressioni facciali realistiche sugli animali generati al computer, e l'altro che per la prima volta permise di inserire realisticamente peli digitali sui corpi di leoni e scimmie. Anche il trucco ebbe notevole importanza. Pensate che l'attore Bradley Pierce, che interpretava Peter, venne sottoposto giornalmente a 3 ore e mezza di trucco con protesi per un periodo di 2 mesi e mezzo nelle scene in cui si trasformava in scimmia. Pur non ricevendo nessun premio Oscar, Jumanji incassò oltre $250 milioni in tutto il mondo ed è ricordato soprattutto per una delle interpretazioni più toccanti di Robin Williams. Nel 2017 il successo di Jumanji è ancora presente con un sequel, Jumanji, Benvenuti nella giungla, seguito da un terzo capitolo nel 2019 con Jumanji, The Next Level. L'unico a mancare in questi 2 sequel è ovviamente Robin Williams, che ci piace pensare ancora vivo dentro le avventure leggendarie di Jumanji.
1: Sei su Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Il tiro è un tiro che in una serata devi fare decine e decine di volte. È sempre tutto uguale, la boccia, la pista, i birilli, ma la variabile sei tu, solo tu. In pratica il bowling è un duello con se stessi, il che può spiegare come sia noiosissimo da vedere ma bello da giocare. In gran parte è una tragedia invisibile. Così Alessandro Baricco descrive il gioco leggendario che vi racconteremo. Il bowling vede le sue origini perdersi nella notte dei tempi. Secondo alcuni storici è addirittura lo sport più antico della storia dell'umanità. Nel 1930 l'archeologo britannico Sir Flinders Petrie riportò alla luce una tomba egizia del 5200 a.C., dove furono rinvenuti oggetti la cui forma rimanda alle bocce e ai birilli. I successivi riscontri relativi al gioco del bowling si incontrano nel IV secolo d.C., dove in ambito germanico vengono trovati un bastone a forma di birillo che doveva essere abbattuto con una pietra. Persino Martin Lutero fu un cultore del bowling. Non solo fece costruire una pista domestica per sé e la sua famiglia, ma partecipò attivamente alla diatriba relativa al numero di birilli da abbattere. Egli stesso stabilì la quantità di 9. Andando avanti nel corso della storia, tra il XV e il XVII secolo, il gioco si diffuse su larga scala in Austria, Svizzera e Paesi Bassi, per arrivare nell'anno 1000 anche in Inghilterra, dove riscosse un successo tale che nel 1366 il re Edoardo promulgò un editto nel quale vietava la pratica del gioco ai soldati, poiché li avrebbe distolti dall'addestramento militare. Anche Enrico VIII nel 1511 mise al bando il bowling, perché contrario ai dettami della moralità anglicana. Ma malgrado i divieti, il gioco divenne un vero e proprio status symbol tra la nobiltà inglese, tanto che a Londra nel 1455 fu costruita la prima pista da bowling in legno coperta da una tettoia. Con l'approdo europeo nel Nuovo Mondo e la successiva colonizzazione, lo sport del bowling venne introdotto nel continente americano nella sua versione a 9 birilli. Negli anni 30 dell'Ottocento il bowling divenne così popolare tanto da generare un pesante giro di scommesse che lo portò ad essere bandito come gioco d'azzardo. Per aggirare questo divieto che era rivolto al bowling a 9 birilli fu introdotto un decimo birillo, che di fatto fece da apripista alla moderna versione. In seguito furono stabilite le regole che a tutt'oggi fanno del bowling un gioco che fa strike sulle piste della leggenda.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Se fossimo soli, l'immensità sarebbe davvero uno spreco. Isaac Asimov.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione. Georg Hegel.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Oltre 3 miliardi di combinazioni, ma solo una soluzione. In realtà le possibili combinazioni sono più di 43 miliardi, ma questo fu il testo pubblicitario per il lancio del rompicapo più famoso del mondo, il cubo di Rubik. Nel 1974 Rubik insegnava design degli interni presso l'Accademia di Arti Applicate di Budapest e durante la preparazione di una lezione gli venne in mente il meccanismo del cubo. Rubik voleva creare un sistema che permettesse di muovere sezioni indipendenti di un cubo senza doverlo per forza smontare e rimontare ogni volta. Trovò la soluzione realizzando un cubo le cui facce erano formate da sezioni diverse agganciate al centro da un meccanismo interno che potevano essere mischiate tra loro. Solo quando scompose il cubo la prima volta e cercò poi di ricomporlo, Rubik si rese conto di aver inventato un rompicapo. Sicuramente non poteva immaginare che quel rompicapo sarebbe diventato, soprattutto negli anni Ottanta, una vera e propria mania. Nel corso degli anni sono stati venduti 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno accanto all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro. Attorno all'oggetto iniziò a formarsi un vero e proprio fanatismo che portò, già nel 1981, ai primi campionati di speed cubing organizzati dal Guinness dei primati di Monaco. La maggior parte delle persone, però, riusciva a completare al massimo due facciate. Gli esperti allora cominciarono a creare le proprie guide per portare a termine il rompicapo. La prima venne scritta da Patrick Bossert, un dodicenne capace, con il suo libro, di vendere più di 1,5 milioni di copie nel mondo. Sempre nel 1981, 3 dei 10 bestseller degli Stati Uniti erano proprio sullo stesso tema: risolvere il cubo. Perché questo diabolico passatempo che ha levato il sonno a generazioni ha avuto questo straordinario successo? Probabilmente perché il cubo di Rubik è economico, facile da trasportare e sempre utilizzabile, perché non ha bisogno di batterie. Il suo design è immediatamente riconoscibile grazie alle facce colorate suddivise in sezioni e, inoltre, è finito in un sacco di film, serie televisive e fumetti. Un cubo di Rubik è comparso in almeno un episodio dei Simpson, di Seinfeld, di South Park e di Big Bang Theory. Restano solo un paio di informazioni da dare su questo leggendario giocattolo. Graham Parker, un muratore britannico, nel 2009 salì agli onori della cronaca per essersi guadagnato il primato per la risoluzione più lenta del cubo, impiegando ben 26 anni, mentre il record per la risoluzione più veloce appartiene ad Ángel Alvarado, 19enne che ha stabilito il record mondiale risolvendo 3 cubi di Rubik in soli 4 minuti e 31 secondi. Uno smacco che si è dovuto accontentare per risolvere quel maledetto enigma di staccare le faccette adesive e rincollarle in una nostalgica vergogna.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: And action! Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: In un periodo di grande crisi del media cinema, solo i supereroi della Marvel continuano a tenere in vita le sale cinematografiche. Ma qual è la genesi dell'universo Marvel? La storia della casa editrice Marvel inizia nel 1939 grazie a un uomo di nome Martin Goodman. L'editoria era in espansione e Goodman si era specializzato nella produzione di pulp, pubblicazioni a basso costo contenenti romanzi e racconti di genere. Con il successo eccezionale riscosso da Superman si afferma un prodotto editoriale nuovo, il comic book, l'albo a fumetti. Goodman accetta la sfida e nell'agosto 1939 esce così il primo numero di Marvel Comics, albo che contiene le prime apparizioni di due nuovi personaggi, la Torcia Umana e Namor, il Submariner, destinati a una lunga e proficua carriera. È il primo albo a fumetti con la parola Marvel nella testata. Tuttavia, la casa editrice non si chiama ancora Marvel. Goodman non è interessato a impiegare un unico nome per tutte le sue produzioni e usa per la pubblicazione denominazioni diverse, che fanno tutte capo a lui. Quella che più spesso è associata ai fumetti prende il nome di Timely. La vera svolta arriva nel 1939, quando arriva in redazione un 18enne, cugino della moglie di Goodman, di nome Stanley Lieber, mentre nel 1940 arrivano due autori di nome Joe Simon e Jack Kirby e creano il primo vero bestseller della Timely, Capitan America. Il nuovo giovane apprendista Stanley è entusiasta e si dà molto da fare, tanto che un giorno gli viene chiesto di scrivere il testo di un breve racconto di Capitan America per il terzo numero della serie. Lui è felice di accettare e firma con uno pseudonimo che gli porterà fortuna, Stan Lee. Stan viene promosso caporedattore, un ruolo che manterrà per decenni. Capitan America e gli altri personaggi Timely proseguono con successo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi il fumetto con supereroi entra in crisi. In pochi anni scompaiono quasi tutti. La casa editrice sopravvive cambiando il nome in Atlas, ma non è in un momento particolarmente florido. Accordi di distribuzione limitano la produzione a soli 8 albi al mese. Alla fine degli anni 50 ritorna Jack Kirby e arriva anche un disegnatore di nome Steve Ditko. Saranno loro, insieme a Stan Lee, gli artefici della rivoluzione Marvel. Secondo la leggenda, tutto nasce per via del successo della serie Justice League della concorrente DC Comics, che mette nella stessa squadra personaggi come Superman e Batman. Goodman chiede quindi a Stan Lee di inventare un gruppo di supereroi. Lee e Kirby inventano i Fantastici Quattro, un supergruppo diversissimo da quelli concorrenti. Non hanno maschere, non hanno costumi, litigano e discutono spesso tra loro. Con il successo di Fantastic Four si decide di puntare di nuovo sui supereroi, lanciando nel giro di alcuni mesi anche Hulk, Spider-Man, Thor, Daredevil, Iron Man e tanti altri. È la nascita della Marvel Comics. La prossima volta che andrete al cinema a vedere un eroe Marvel, avrete il superpotere di sapere come tutto ha avuto inizio.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non contare sulla commiserazione altrui. Possediamo tutti la forza di sopportare le disgrazie altrui. François de La Rochefoucauld. But it's one for the money.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Per quanto una situazione sia disperata, c'è sempre una possibilità di soluzione. Quando tutto attorno è buio e non c'è altro da fare che aspettare tranquilli che gli occhi si abituino all'oscurità. Haruki Murakami.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
1: Iconico, leggendario, eterno.
7: Eterno.
1: Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Legend Story. Spumante o champagne? Questo sarà un eterno dilemma, dove ognuno può scegliere tra uno e l'altro in base alle proprie competenze e gusto. Esiste un'unica sicurezza: tra gli champagne il più leggendario è il Moët Chandon. Verso la fine del XVIII secolo, Jean-Rémy Moët, nipote del fondatore Claude Moët, divenne famoso per aver introdotto lo champagne nel mondo. Ben presto i personaggi di spicco dell'epoca, dalla Marchesa di Pompadour a Talleyrand, si innamorarono del vino effervescente della Maison. Fu anche per la grande passione per lo champagne di Moët da parte di Napoleone Bonaparte che l'azienda andò incontro ad un'espansione sempre più estesa ed apprezzata, visibile ancora oggi in tutto il mondo. Si dice infatti che Napoleone portava sempre con sé delle bottiglie di Moët per festeggiare le sue vittorie in battaglia. Fu nel 1863 che in suo onore venne creata la denominazione Imperial. Con il passare del tempo si arrivò alla produzione di uno champagne invecchiato, che portò alla prima distribuzione di champagne vintage nel 1842. 20 anni più tardi fu la volta del marchio di maggior successo, il Brut Imperiale. Moët Chandon conta poi anche uno degli champagne più esclusivi al mondo, il Dom Pérignon. Creato dal monaco benedettino Pierre Pérignon, è uno champagne della Maison che, secondo alcuni studiosi ed esperti enologi, fu il primo a essere definito champagne di prestigio. Ancora oggi il Moët Chandon ricorre a testimonial del calibro di Roger Federer per testimoniare sempre di più che dove sono le leggende, c'è lo champagne Moët Chandon.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone. Con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. È Radio Legends.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: C'è solo una catena di hotel che non ha bisogno di nessuna stella per testimoniare la qualità eccellente dei servizi che propone. Il suo nome è Hilton e questa è la sua storia. Siamo a fine 1800 e Conrad Hilton è un ragazzo di 16 anni che per pagarsi gli studi lavora in un piccolo hotel di proprietà del padre August. Dopo aver completato gli studi ed essere diventato un facoltoso imprenditore di successo, la sua vita professionale è un bivio: comprare una banca o comprare un hotel di 40 stanze a Dallas in Texas. Conrad sceglie di entrare nel business degli hotel e nel 1925 fonda il primo tassello di una catena che arriverà a contare circa 6.000 hotel e 900.000 stanze in tutto il mondo. Nel 1927 gli alberghi Hilton furono i primi a offrire acqua corrente e aria condizionata nelle zone pubbliche, e quando il nuovo Waldorf Astoria di Park Avenue entrò a far parte del portfolio nel 1931, era il più grande albergo mai costruito, con telefoni e radio in ogni camera e i primi attacchi per la TV, in pratica una rivoluzione nell'hotelleria. Nel 1946 diventa la prima catena alberghiera a quotarsi in borsa. È la prima catena di hotel al mondo che offre gadget ai suoi clienti per rendere più piacevole il soggiorno. La qualità dei suoi servizi diventa leggendaria quando nel bar dell'Hotel Hilton di Porto Rico nasce la Piña Colada, uno dei drink più famosi al mondo. Hilton nel 1959 apre il primo hotel in un aeroporto, quello di San Francisco. Il 4 maggio del 1959 si celebra nei suoi saloni la prima edizione dei Grammy Awards, presieduta da Frank Sinatra. Con il passare degli anni il settore dell'ospitalità si affolla e diventa difficile stupire, ma la catena Hilton nel 2018 costruisce un albergo, il Conrad di Rangali Island, il primo albergo acquario con le camere immerse tra i coralli e i pesci colorati delle Maldive. Un'ultima gemma che non a caso porta il nome di quel ragazzo di 16 anni, Conrad Hilton, che partendo dal basso ha raggiunto le stelle.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Non è poco il tempo che ci è stato concesso, è molto quello che abbiamo perduto. Seneca.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.
3: I sogni sono estremamente importanti. Non si fa niente che prima non venga immaginato. George Lucas.

Legend Story. Se esiste un personaggio che merita di essere raccontato su Radio Legends, quel personaggio si chiama Albert Einstein. Ma è praticamente impossibile raccontare la vita di un genio di tale portata in pochi minuti. Quello che possiamo fare è narrarvi di quando questa leggenda ha incontrato un'altra leggenda, di quando Albert Einstein ha incontrato Charlie Chaplin. 30 gennaio 1931, Los Angeles, California, presso il Los Angeles Theater, ci fu la prima di Luci della città, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin, che ne compose anche le musiche. Chaplin, allora poco più che trentenne, già era tra le persone più famose al mondo, e allora anche l'uomo che incontrò a quella prima, il fisico Albert Einstein, che ancora era cittadino tedesco e aveva conosciuto Chaplin durante un tour degli Universal Studio, diventandone amico. Einstein e sua moglie Elsa furono tra gli spettatori che quella sera al Los Angeles Theater celebrarono con una standing ovation la fine

0: della proiezione del film, durante la quale si mescolarono lacrime e risate. Sembra che Einstein fosse l'unica persona che Chaplin voleva incontrare alla premiere del suo film. Il fisico aveva già vinto l'ambito premio Nobel per la fisica nel 1921 e si trovava all'apice della sua fama in quel momento. Ecco quello che si sono dette le due geniali menti al loro incontro. Einstein: quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. Non dici una parola eppure il mondo ti capisce. Chaplin: vero, ma la tua gloria è ancora più grande. Il mondo intero ti ammira, anche se non capisce una parola di quello che dici. Uno scambio leggendario. Una piccola storia che siamo sicuri vi farà capire che l'umorismo è la chiave della vita. La creatività e la disponibilità umana sono la chiave per un'esistenza leggendaria. Ce lo dice lo stesso Einstein in due famose frasi. La fantasia è più importante del sapere, perché il sapere è limitato. E poi, la creatività è contagiosa. Trasmettila. E se lo dice un leggendario genio, credeteci, la vostra vita migliorerà.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Il movimento vince il freddo, lo star fermi vince il calore. Chi è calmo e tranquillo diventa la guida del mondo. Lao Tzu.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
5: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Nobody bears repeating now.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Oggi siamo abituati a portare la nostra musica preferita su supporti piccoli e pratici che contengono migliaia di canzoni e film, ma c'era un tempo in cui questo non era possibile. Quel tempo è rappresentato da un oggetto leggendario, ormai relegato solo al ruolo di ricordo e magari conservato dentro scatoloni impolverati in cantina. Quell'oggetto è il VHS. Ma qual è la sua storia? Il Video Home System, meglio noto come VHS, è un sistema di registrazione video standard sviluppatosi negli anni 60 dalla compagnia giapponese della JVC. In origine era l'abbreviazione di Vertical Helical Scan, scansione verticale elicoidale, in base alla tecnica utilizzata. Alcune fonti riportano che il nome in origine significava Victor Helical Scan. Leggenda e storia si mescolano attorno al popolarissimo VHS. Secondo voci credibili, il sistema VHS viene inizialmente sviluppato da Sony in contemporanea con Lumatic all'inizio degli anni 70. Poi la Sony ne ritarda l'uscita, prima per testare le potenzialità del mercato professionale, poi sviluppando il Betamax, indubbiamente più interessante. Sembra che, per recuperare una parte degli investimenti sostenuti in ricerca e sperimentazione, Sony abbia ceduto alla JVC la propria quota di brevetti fondamentali per portare a compimento la realizzazione del VHS. JVC, per favorire la conquista del mercato mondiale e l'affermazione del proprio sistema, a sua volta cede la licenza di fabbricazione del VHS a un ampio numero di altri costruttori asiatici. Se il primo effetto è quello di perdere una quota di mercato favorendo i concorrenti, ben presto la diffusione di videoregistratori a basso costo consente al VHS di diventare il sistema dominante del mercato, relegando l'ottimo ma costoso Betamax a prodotto di elite. Con l'avvento della diffusione capillare dei sistemi di videoregistrazione, il VHS diventò di uso comune. Ormai le case cinematografiche, anche per dare più lunga vita ai loro prodotti, sfornavano in continuazione film in VHS da vedere quando, quanto e come volevi. È strano a dirsi, ma persino il mercato dell'intrattenimento a luci rosse ebbe un'importanza fondamentale per la diffusione del VHS. Rete, pennette USB, DVD e computer ne hanno sancito di fatto la fine. Ma se andate in cantina, ritroverete questo leggendario oggetto e ora che ne sapete qualcosa di più, potete guardarlo con un nostalgico sorriso. Persino quel VHS con il titolo cambiato vi riporterà ad un tempo passato, ma così presente nei vostri cuori.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Gli uomini che non hanno mai tempo sono quelli che fanno pochissimo. Georg Christoph Lichtenberg.

What's that? What's that? What time? All right.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta. Un orologio fermo la segna due volte al giorno. Leonardo Sciascia.

0: You.
1: Legend Story.
2: Il primo prototipo di jukebox risale al 1890, anno in cui Louis Glass e William S. Arnold crearono un fonografo che per il funzionamento necessitava dell'introduzione di monete, azione dopo la quale la musica veniva diffusa da uno dei quattro tubi presenti sull'apparecchio. Il primo jukebox vero e proprio fu venduto dall'azienda AMI nel 1927. Mossa commerciale seguita da altre compagnie che ebbero la meglio sul mercato come Wurlitzer, Seaburg, Rockola. L'idea nacque in un periodo in cui era la radio il media di maggiore diffusione e l'idea di poter far scegliere le canzoni direttamente alle persone fu vincente. I primi modelli erano in legno e potevano contenere all'interno un numero massimo di 12 dischi a 78 giri, disposti in pila verticale. Il materiale plastico o i LED furono introdotti dalla Seaburg nel 1938, scelta che fu rapidamente copiata dalle altre aziende, dato che rendeva l'aspetto dei modelli più accattivante. Furono immessi nel mercato sempre più modelli. Nel 1940 debuttò quello con sommità ad arco, oggi una delle caratteristiche più riconoscibili quando

0: stessi media diffusero immagini di ragazzi entusiasti che ballavano attorno ad esso. Era diventato un oggetto di culto. Nel tempo gli apparecchi furono modificati per far girare i dischi 45 giri, ovvero il nascente vinile. Il jukebox ha raggiunto il picco di successo negli anni 80. Chiunque è nato in quegli anni leggendari sognava di essere Fonzie e, con un pugno ben assestato, accendere la musica. L'evoluzione tecnologica con i lettori CD portatili prima e gli MP3 poi ha reso obsoleti i jukebox, decretandone la fine come fenomeno di massa e trasformandoli in oggetti d'arredamento imprescindibili. Per pochi, però, visto i prezzi che hanno raggiunto. Ma quei pochi hanno un grande privilegio: guardare le loro luci e sognare che con un pugno ben assestato possa partire una musica leggendaria.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Più iconic che mai. Radio Legends.

Legends. Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
4: Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Se siete cresciuti negli anni 80 e nelle vostre famiglie c'era l'uso di darvi una paghetta per le piccole spese quotidiane, sicuramente qualche soldo era destinato ad una piccola delizia con l'incarto nero e una scritta rossa e un nome che prometteva un piacere fantascientifico. Mars. La storia della famosa barretta è legata alla famiglia Mars, che grazie alla sua creazione è diventata un colosso con un fatturato di circa 35 miliardi di dollari annui. Sì, avete capito bene, 35 miliardi, praticamente il triplo della celebrata Ferrero. La famiglia Mars avviò timidamente il business nel 1911, quando il capostipite Franklin Clarence e la moglie cominciarono a vendere caramelle a Tacoma, cittadina dello stato di Washington, estremo nord-ovest degli Stati Uniti. La barretta Mars è stata inventata nel 1932 da Forrest Mars, ma la sua storia è iniziata anni prima che venisse realizzata dal suo inventore. Nel 1923 Frank C. Mars, il padre dell'inventore del Mars, aveva già prodotto una barretta di cioccolato chiamata Milky Way. Il figlio, Forrest Mars, era considerato la pecora nera della famiglia e a causa delle controversie avute in ambito lavorativo, il padre gli consegnò una piccola somma di denaro per avviare una propria attività di produzione di caramelle. Nonostante i pochi fondi, le attrezzature di seconda mano, una piccola e fredda cucina e appena 4 dipendenti, Forrest riuscì a creare la barretta Mars e la produsse proprio in quella cucina. Un'ultima curiosità, il Mars non è uguale in tutto il mondo. La versione britannica e quella americana del Mars sono differenti. In Gran Bretagna il Mars è fatto con cioccolato al latte, caramello e torrone, ed è questa la ricetta che viene esportata in tutto il mondo. In America invece il Mars non ha il caramello e nell'impasto ci sono mandorle tostate e torrone ricoperto di cioccolato al latte. Al di là delle ricette, una cosa è certa, nel Mars c'è il sapore della leggenda.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: C'è un Mr. Hyde per ogni faccia felice di Jekyll. Stephen King.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: La forza non consiste nel colpire forte e spesso, bensì nel colpire al momento giusto. Honoré de Balzac.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Radio Legends.

0: Legend Story. Seconda stella a destra. Questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Il protagonista della nostra storia è proprio il signore dell'isola che non c'è, Peter Pan, la creatura letteraria di James Matthew Barry, che in una serie di libri all'inizio del Novecento regala una popolarità a Peter soprattutto in Inghilterra, ma che non rappresenta la figura iconica che il mondo ha di Peter. Addirittura nei suoi scritti dà pochissimi cenni sulle fattezze del suo personaggio. Dice che è un bambino sperduto che sa volare, ha dei denti da latte e suona il flauto come il dio Pan. Il resto lo lascia alla fantasia del lettore. Diciamo la verità, per tutti la leggenda di Peter Pan è legata soprattutto al successo planetario del film della Disney del 1953, Le avventure di Peter Pan, diretto da Hamilton Lusk, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Jack Kinney. È il 14° classico della Disney, l'ultimo con i Nine Old Men, i 9 disegnatori storici della Disney che avevano di fatto rivoluzionato il cinema, soprattutto quello di animazione. Con loro i film della Disney hanno smesso di essere solo per bambini per entrare nell'immaginario collettivo di tutti. Pensate che il film Disney su Peter Pan aveva una tale statura da essere presentato al Festival di Cannes del 1958. Ci sono tantissime storie attorno alla creazione di questo film. Leggenda vuole che le fattezze di Trilli siano basate su quelle di Marilyn Monroe, anche se in verità fu l'attrice Margaret Kerry a prestare le sue fattezze alla fatina. Le avventure di Peter Pan fu un successo commerciale e il film con il maggior incasso del 1953. Il successo fu talmente ampio che il film è stato riproposto anche in anni successivi, attirando addirittura, in tempi recenti, una polemica molto americana e politically correct su come nel film sono stati ritrattati in maniera stereotipata i nativi americani che abitano l'isola che non c'è. Ma lasciatemelo dire, Peter Pan è per tutti indiscutibilmente legato a questo splendido classico dell'animazione, che ci ha regalato inoltre uno dei cattivi più tragici e simpatici della storia, Capitan Uncino, un personaggio che con il suo terrore di incontrare il coccodrillo ci suggerisce che il pericolo è sempre in agguato e l'unica possibilità che ci resta è usare un po' di polvere magica, trovare il bambino che è in noi e cercare quella strada, seconda stella a destra, che porta all'isola che non c'è.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Se la conoscenza può creare dei problemi, non è tramite l'ignoranza che possiamo risolverli. Isaac Asimov.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Se siete cresciuti negli anni 80 e amate il wrestling, per voi questo sport ha il volto di Hulk Hogan. Americano di Augusta, in Georgia, Terence Terry Eugene Bollea, in arte Hulk Hogan, è per metà italiano. Poco più che ventenne molla il baseball e la musica rock per darsi alla lotta sotto la guida del celebre wrestler nipponico Hiro Matsuda. Dopo il debutto alla fine degli anni 70, nel decennio successivo scala le classifiche della World Wrestling Federation, WWF, costruendo la leggenda di The Incredible, soprannome che lo accompagna tra trionfi e record mondiali, tra cui la difesa del titolo di WWF Champion per 1464 giorni, dal 1984 al 1988. Grazie alla sua apparizione in Rocky 3 e ai successi sul ring, Hogan acquisì l'immagine di un vero e proprio supereroe della vita reale, diventando amatissimo fra i più giovani. Hulk Hogan trasformò così un business violento in uno spettacolo adatto a persone di tutte le età. Il fenomeno dell'Hulkmania fu qualcosa di unico nel mondo del wrestling e i gadget di Hogan venivano venduti in tutta la nazione. Hulk apparve nel The Night Show e co-presentò l'edizione di Saturday Night Live del 30 marzo 1985. La sua popolarità era tale che nella puntata del giorno del ringraziamento annunciò la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti. Hogan ha sofferto di numerosi problemi di salute, in particolare alla schiena e alle ginocchia, dovuti alla sua lunga carriera come wrestler e ai prolungati allenamenti a cui sottoponeva il suo fisico. In una intervista al The Sun ha dichiarato di aver pensato seriamente al suicidio. Lo avrebbe fatto desistere la figlia di Muhammad Ali, Laila. Poi, nel settembre del 2010, viene ricoverato in ospedale per dei seri problemi alla schiena, che gli impedivano anche di camminare. Il 9 settembre viene dimesso, ma pochi giorni dopo deve nuovamente essere ricoverato per il riacutizzarsi dei dolori. Proprio per quest'ultimo ricovero, i medici hanno deciso di operarlo alla schiena in modo da installargli uno stimolatore elettrico nella colonna vertebrale per alleviare i dolori. Oggi Hogan, tra scandali per un sex tape e la produzione di show sulla sua vita, è ancora un'icona pop americana diventata già leggenda.
3: Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a deep recording, man. Yeah, brother, like, stop right on.

Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Quando si vuole riuscire simpatici in società, bisogna rassegnarsi a lasciarsi insegnare molte cose da gente che le ignora. Nicolas Deschamps.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Meglio sentire la corda che si spezza che non avere mai teso l'arco. Carl von Hindestam.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Musica circense in sottofondo, rumori di giostre, nell'aria un dolce profumo di ciambelle fritte e arachidi tostate, bimbi che ridono. No, tranquilli, non sta per uscire Pennywise il clown di It. Oggi parliamo proprio della storia di quel luogo leggendario che risponde al nome di Luna Park. Partiamo dal nome, che deriva dal parco divertimenti di Coney Island, New York, che fu inaugurato il 16 maggio 1903 sull'isola di Coney. La storia dei Luna Park non è facile da tratteggiare. Sicuramente tutto parte circa nel 1400 con l'avvento delle fiere, eventi itineranti che andavano di paese in paese che offrivano rimedi non tradizionali alla risoluzione dei problemi quotidiani. Le fiere erano il palcoscenico ideale per imbonitori e ciarlatani che offrivano lusinghe e rimedi miracolosi, divinazioni del futuro e una buona parte di intrattenimento con spettacoli di commedie di burattini. La fine dell'Ottocento vede la nascita del fenomeno delle fiere industriali, il cui scopo era quello di presentare al pubblico i nuovi ritrovati tecnologici, intrattenendo al contempo i visitatori. Ecco quindi che, accanto alle attrazioni fantastiche degli ambulanti, fanno la loro comparsa giochi meccanici, altalene e giostre. Avviene così che la fiera, che fino a quel momento aveva offerto un divertimento basato esclusivamente sulla fantasia o sulle doti fisiche e intellettuali dell'uomo, lascia gradualmente spazio alle macchine, che si rivelano ben presto più remunerative delle attività ambulanti nelle piazze. Con l'introduzione dei parchi di divertimento cambia anche il ruolo del pubblico, non più spettatore passivo, ma parte attiva dell'attrazione stessa. Ovviamente la forza motrice per le giostre era la forza umana. Altalene e giostre erano azionate da persone e ovviamente il brivido era molto limitato. Bisogna aspettare il 1900 con l'introduzione dell'energia elettrica per cominciare a vedere il Luna Park più simili a quelli che conosciamo. Oltre a poter prolungare l'orario di apertura e fruizione, la luce modifica decisamente la scenografia. Luci, colori e musiche contribuiscono in maniera decisa all'esperienza ludica e ovviamente anche le giostre ne beneficiano. L'attrazione principale sono proprio le montagne russe, con la loro dose di emozione forte e impatto scenografico. Altro importante cambiamento, anche a livello di sicurezza, avviene quando dal legno si passa all'uso del ferro. Ovviamente i paesi anglosassoni sono all'avanguardia in questa industria. Le più importanti novità arrivano dall'Inghilterra e soprattutto dagli Stati Uniti, patria anche dell'uomo che con il suo sogno contribuisce a far diventare i Luna Park i moderni parchi divertimento. Quell'uomo è Walt Disney e la sua Disneyland. Ma questa è un'altra leggenda che racconteremo sempre qui su Radio Legends.
0: Radio Legends.

Nessuno può darti la libertà. Nessuno può darti l'uguaglianza o la giustizia o qualsiasi altra cosa. Se sei un uomo, te le prendi. Malcolm X.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Let it go, let it go. I am one with the wind and sky.
2: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono suoni che nascono oggi e altri che continuano a trasformarsi. Ci sono artisti che guardano avanti, altri che tornano indietro per riscrivere quello che pensavamo di conoscere, perché la musica non resta mai ferma, cambia forma, cambia voce, cambia anche prospettiva. Tra ghiaccio e rinascita, tra archivi che si riaprono, identità da proteggere e storie che ancora fanno discutere, questa è una nuova edizione. 10 notizie, 10 visioni diverse, un unico punto di partenza, la musica. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Muse, il gelo dell'amore diventa suono, fuori Cryogen. Il disco più discusso diventa culto, i Metallica rilanciano Reload con un box set gigantesco. Tra crepe e rinascita, Ariana Grande annuncia il nuovo album, Petal. Michael domina il box office, debutto record per il biopic su Jackson. Deepfake e AI, Taylor Swift prova a blindare la sua voce. Elvis torna sul palco, esce la colonna sonora di Epic, Elvis Presley in concert. Tra amore e libertà, Kaya di Bob Marley rinasce in edizione speciale. Alicia Keys denuncia, l'industria musicale è ancora un club per uomini. Dai Rem a Billie Eilish, Stipe immagina un biopic fuori dagli schemi. Hendrix, niente royalties per gli ex membri della Experience, decide il tribunale.
0: The Legends. The Legends.
2: C'è chi guarda al cielo per cercare risposte e chi da quel cielo decide di partire per scrivere nuova musica, un amore che si spegne fino a congelarsi. I Muse tornano con Cryogen, terzo estratto da The Wow Signal, il nuovo album in uscita il 26 giugno, e ancora una volta trasformano un'emozione in qualcosa di più grande, quasi cosmico. Il protagonista della canzone si muove in un paesaggio glaciale, distrutto da una Ice Queen capace di fermare il sangue e trasformarlo in diamanti. Una relazione che diventa gelo, isolamento, silenzio. Nel testo Matt Bellamy canta «Ghiaccioli trafiggono il mio cuore, crudeli e silenziosi, solitudine mi ha lasciato tremante in un deserto polare, terra selvaggia, mi sto spezzando, non potrò mai più piangere, mi sto congelando». Un'immagine potente che unisce dolore e fantascienza, realtà e immaginazione. Un marchio di fabbrica, Muse. Il brano arriva dopo Unraveling e Be With You e continua a costruire l'identità di un disco che nasce già con un'idea forte, guardare oltre. Non a caso, The Wow Signal prende il nome da uno dei misteri più affascinanti della storia, quel segnale radio captato nel 1977 dallo spazio, durato 72 secondi, così anomalo da far scrivere all'astronomo che lo scoprì una sola parola accanto ai dati. Wow! Da lì un'immagine, da lì un suono, da lì un album e ora anche un tour all'orizzonte. Dopo le date nordamericane estive, i Muse hanno lasciato intendere un possibile ritorno in Europa in autunno. E sì, questo potrebbe significare anche Italia. Il viaggio è appena iniziato, tra spazio e ghiaccio, tra emozione e spettacolo.

che mettono tutti d'accordo e altri che dividono per sempre. E poi ci sono quelli che proprio per questo continuano a far parlare. Un album scomodo, un album divisivo, un album che oggi torna più grande che mai. I Metallica annunciano Reload 30th Anniversary, una riedizione monumentale in uscita il 26 giugno dedicata a uno dei capitoli più controversi della loro carriera. Parliamo del 1997. Dopo il successo globale del Black Album, la band cambia pelle. Meno trash, più rock, più apertura verso il mainstream. Con Load prima e Reload poi, tagliano col passato. Anche visivamente, anche simbolicamente. Un passaggio che ha lasciato il segno e acceso discussioni che non si sono mai spente. Spinto da brani come Fuel e The Memory Remains con Marianne Faithfull, l'album conquista comunque il numero uno negli Stati Uniti, restando in classifica per quasi 80 settimane. Eppure per molti fan resta uno dei momenti più criticati della band, ed è proprio qui che arriva la scelta dei Metallica. Non evitare quel capitolo, ma rimetterlo al centro. La nuova edizione è un viaggio totale dentro quel periodo. Il Limited Edition Deluxe Box Set raccoglie 15 CD, 5 vinili, 4 DVD, demo inedite, mix di prova, LATB, registrazioni live, backstage e apparizioni televisive. Dentro c'è tutto, dalla performance al Core States Complex Parking Lot di Philadelphia fino al triplo live at Ministry of Sound 97. E poi un libro di 128 pagine, materiali esclusivi, oggetti da collezione. Un modo per guardare quel momento con occhi diversi, per capire cosa stavano diventando in Metallica e cosa stavano lasciando dietro, perché anche gli album più discussi sono parte della storia.

e chi costruisce muri e chi trova il modo di farci crescere qualcosa sopra. Un ritorno che profuma di cambiamento. Ariana Grande ha annunciato il suo 8° album in studio, Petal, in uscita il 31 luglio. Un titolo delicato, ma carico di significato, che lascia già intravedere la direzione del progetto. La pop star ha lavorato ancora una volta con Ilia, produttore e collaboratore storico sin dai tempi di Sweetener. Insieme hanno costruito un disco che, nelle parole di Ariana, è qualcosa di pieno di vita che cresce tra le crepe di qualcosa di freddo, duro e impegnativo. Un'immagine quasi visiva, un fiore che nasce dove non dovrebbe, un segnale di resistenza, ma anche di evoluzione. Al momento niente tracklist ufficiale, nessun singolo svelato, solo indizi come quell'emoji a forma di fiore comparsa nelle ultime settimane sui suoi profili. Eppure il contesto racconta molto. Petal arriva dopo Eternal Sunshine del 2024 e accompagnerà il nuovo tour che partirà il 6 giugno da Auckland per chiudersi il 1 settembre a Londra. Un ritorno dal vivo atteso che segna una nuova fase dopo anni in cui Ariana ha dedicato gran parte del suo tempo al cinema. Il successo di Wicked, le nuove produzioni, i progetti teatrali, tutto sembra aver ampliato il suo linguaggio artistico. Ora quella esperienza torna nella musica con un nuovo punto di vista, con una nuova sensibilità e con la sensazione che questo album non sia solo un ritorno, ma una trasformazione.

Ci sono storie che diventano leggenda e altre che quando tornano fanno ancora più rumore. L'impatto è enorme, quasi inevitabile. Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, interpretato dal nipote Jafar Jackson, debutta con numeri impressionanti. 217 milioni di dollari incassati a livello globale, di cui 97 solo negli Stati Uniti. Il miglior esordio di sempre per un biopic musicale. Superati titoli come Straight Outta Compton e Bohemian Rhapsody, che resta però il riferimento assoluto negli incassi complessivi con oltre 900 milioni. Un risultato che conferma una cosa: la storia di Michael Jackson continua ad attirare, a coinvolgere e a dividere. Infatti, insieme al successo arrivano anche le polemiche. Secondo quanto riportato da Variety, nel film sarebbe stato rimosso il terzo atto che affrontava le accuse di abusi su minori, una scelta legata a vincoli legali, tra cui una clausola collegata al caso Jordan Chandler. Un'assenza che ha riacceso però il dibattito. James Safechuck, tra le voci del documentario Leaving Neverland, ha parlato di una celebrazione che ignora le testimonianze delle vittime. Il regista Dan Reed ha criticato apertamente il film. Dall'altra parte, il regista Antoine Fuqua ha difeso il progetto, sottolineando dubbi su alcune accuse e invitando a leggere la vicenda con maggiore complessità. Due visioni opposte, due racconti diversi, nel mezzo una figura che resta enorme, perché Michael Jackson continua a essere questo, un artista che ha cambiato la musica e una storia che continua a interrogare il presente. Il film divide, il pubblico risponde e ancora una volta tutto ruota intorno a lui.

creare e chi deve imparare a difendersi da ciò che quella tecnologia può diventare, una nuova frontiera, non musicale, ma identitaria. Taylor Swift ha avviato una procedura per proteggere legalmente la sua voce e la sua immagine, con l'obiettivo di contrastare l'uso non autorizzato nei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Billboard, la pop star ha depositato 2 richieste ufficiali presso l'ufficio brevetti e marchi statunitense per registrare il suono della propria voce mentre pronuncia le frasi «Hey, it's Taylor» e «Hey, it's Taylor Swift». Alle domande sono stati allegati i file audio originali, un passaggio necessario per certificare l'unicità di quel suono. Una scelta che va oltre il classico marchio. Qui non si parla di un nome o di un luogo, ma di una voce. E non finisce qui. Swift ha depositato anche una terza richiesta legata a una sua immagine sul palco, ampliando ulteriormente il controllo sulla propria identità artistica. Un percorso coerente con la sua storia. Negli anni ha già registrato numerosi marchi legati al suo nome, ai titoli dei dischi, ai testi, ma questa volta il contesto è diverso. L'intelligenza artificiale ha cambiato tutto, deepfake sempre più realistici, voci replicate, immagini generate, e allora la domanda diventa: come si protegge un artista da una copia perfetta di se stesso? Il caso non è isolato. Già l'anno scorso Matthew McConaughey aveva provato a fare qualcosa di simile, tentando di brevettare la propria identità. Ma l'efficacia legale di queste operazioni resta ancora tutta da capire. Quello che è certo è che la musica e chi la crea sta entrando in una nuova fase, dove il talento non basta più, serve anche difenderlo.

0: do. Look what you just made me do.
1: The Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
6: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
7: Perché le icone parlano Z.
1: The Legends.
8: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e stiamo continuando a raccontare le storie che tengono viva la musica tra passato e presente. Adesso entriamo dentro una leggenda che non ha mai smesso di cantare, una voce che attraversa il tempo e torna ancora una volta a farsi sentire. È uscita la colonna sonora ufficiale di Epic, Elvis Presley in Concert, il nuovo progetto firmato Baz Luhrmann, distribuito da Universal Pictures. Un lavoro enorme, un viaggio dentro Elvis. La soundtrack è disponibile in doppio LP, anche in edizioni speciali colorate, oltre che in formato digitale e CD, e raccoglie 27 registrazioni tratte dal film. Performance dal vivo rinnovate, remix, medley, nuove costruzioni sonore. Tra i primi assaggi, Oh Happy Day e un medley che unisce quattro classici: Wearing That Love I Don't Look, Nightlife, I John, Let Yourself, un brano pensato per creare qualcosa di completamente nuovo partendo dal DNA di Elvis. Ed è proprio questo il cuore del progetto. Durante la lavorazione del film del 2022, il team di Luhrmann ha scoperto materiale rimasto nascosto per anni: negativi, filmati, registrazioni originali, concerti del 1970 a Las Vegas, tour del 1972 negli Stati Uniti, persino audio inediti in cui Elvis racconta la sua vita. Un archivio riportato alla luce, restaurato con tecnologie avanzate e trasformato in un'esperienza nuova. Non solo un film, non solo una colonna sonora, un modo per rimettere Elvis al centro. Perché alcune voci non smettono mai di esistere, cambiano forma, cambiano supporto, ma restano.

Ci sono dischi che nascono in momenti difficili e scelgono comunque la luce. Un album che respira, che rallenta, che accarezza. Kaya, il disco pubblicato da Bob Marley and the Wailers nel 1978, che torna oggi in una nuova edizione speciale Picture Disc, un oggetto da collezione con copertina esclusiva e finitura argentata a specchio, disponibile nello store ufficiale dell'artista, ma soprattutto un'occasione per rientrare dentro uno dei capitoli più intimi della sua musica. Registrato a Londra durante il periodo lontano della Giamaica, Kaya viene spesso considerato il gemello di Exodus. Due anime diverse dello stesso momento, forse. Se Exodus guardava al mondo con tensione e visione, Kaya sceglieva un'altra strada, quella della pace, dell'amore, dell'equilibrio. Dentro ci sono brani che hanno fatto davvero la storia. Is This Love? Satisfy My Soul? Sun Is Shining? Canzoni che non urlano, che restano e che arrivano proprio mentre Marley torna in Giamaica per il One Love Peace Concert, un momento simbolico per un paese diviso e per un artista che aveva fatto della musica un linguaggio universale. Kaya è questo, un respiro dopo la tempesta, un modo per dire che la forza può essere anche dolce e oggi in questa nuova forma torna a ricordarlo.

Ci sono voci che cantano e voci che scelgono di dire qualcosa di più, una denuncia chiara, diretta, necessaria. Alicia Keys torna a parlare dell'industria musicale e lo fa senza filtri. In un'intervista al Times di Londra, l'artista ha descritto il settore come un club di vecchi amici, uno spazio in cui le donne, soprattutto dietro le quinte come produttrici o ingegneri del suono, trovano ancora pochissimo spazio. Il dato è quello che colpisce più di tutti, solo il 2% dell'intero business. Una percentuale che racconta una distanza davvero enorme. Keys, oltre a essere cantante e anche produttrice, conosce bene questa realtà. E invece di fermarsi alla critica, ha scelto un'altra strada, creare opportunità. Lavoriamo, facciamo cose incredibili, ha detto, e quel numero così basso diventa ancora più difficile da accettare. Nel suo percorso artistico, il tema dell'indipendenza femminile è sempre stato presente, come necessità. Molte delle mie canzoni nascono perché avevo bisogno di darmi forza, ha raccontato, un'esigenza personale che nel tempo è diventata un messaggio universale. L'intervista si sposta poi su un altro punto centrale, il rapporto tra artisti e industria. Il consiglio per chi inizia è netto, diventare proprietari del proprio lavoro. Perché secondo Alicia Keys, il sistema spesso protegge chi gira intorno all'artista più dell'artista stesso. Nessuno ti chiede come far durare il tuo lavoro nel tempo, ha detto. E in questa frase c'è tutto. Una riflessione che va oltre la musica, che parla di potere, di controllo, di consapevolezza e che arriva in un momento in cui sempre più artisti iniziano a rimettere in discussione le regole.

sono incontri che durano un attimo, ma lasciano un'idea che resta. Un passaggio di generazione, imprevedibile, perfetto proprio per questo. Michael Stipe sorprende tutti e immagina un volto inatteso per raccontare la sua storia. Billie Eilish nei panni del giovane frontman dei REM. L'idea nasce durante un'intervista al The Late Show with Stephen Colbert, tra provocazioni e ipotesi più o meno ironiche. Poi la frase che cambia tutto. Forse Billie Eilish potrebbe farlo, sarebbe brava. Un'intuizione che affonda le radici anche in un momento reale. Stipe racconta di aver incontrato Billie per caso in un ristorante a Manhattan. Un gesto semplice, lei gli tiene la porta. E una scoperta che arriva dopo. Non aveva capito subito chi fosse. Da lì l'immagine prende forma. Due artisti lontani nel tempo, ma vicini per sensibilità, per modo di stare dentro la musica, per quella capacità di trasformare fragilità e identità in linguaggio. Intanto Stipe guarda anche avanti. Il suo primo vero progetto solista completo è atteso nel 2026, dopo anni di singoli e sperimentazioni. Lo descrive con immagini quasi visionarie, il suono di un albero che ascolta se stesso per la prima volta. Un racconto che unisce elettronica, suggestioni, folk, ricerca. E mentre il futuro prende forma, il passato resta vivo. La recente reunion con i REM, per Losing My Religion, lo ha ricordato a tutti. E allora sì, forse un biopic potrebbe davvero esistere e forse avrebbe senso proprio così, con qualcuno capace di reinterpretare e non di imitare.

ci sono artisti che cambiano la musica e storie che continuano anche dopo di loro. Una decisione che pesa e che riporta tutto indietro nel tempo. Un giudice dell'alta corte britannica ha stabilito che gli eredi del bassista Noel Redding e del batterista Mitch Mitchell non avranno diritto alle royalties sulle canzoni della Jimi Hendrix Experience. Al centro della vicenda, miliardi di stream e milioni di sterline. La disputa nasce nel 2021, quando gli eredi dei due musicisti avevano avanzato la richiesta di partecipare ai diritti economici del catalogo, sostenendo che Redding e Mitchell fossero stati esclusi dallo sfruttamento delle opere. Una battaglia legale che ha attraversato tribunali e versioni diverse della stessa storia. Poi la decisione. Secondo il giudice, tutto era già scritto nel contratto firmato l'11 ottobre 1966. Redding e Mitchell avevano ceduto i diritti sulle future royalties ai produttori Michael Jeffrey e Chas Chandler. Un accordo definito estremamente svantaggioso, ma allo stesso tempo chiaro, esplicito e inequivocabile, e quindi valido. Una scelta che chiude il caso dal punto di vista legale, ma lascia aperta una riflessione più ampia su cosa significa davvero essere parte di una leggenda, su quanto vale un contributo artistico nel tempo e su quanto a volte la storia venga scritta molto prima di essere compresa. A commentare la sentenza è stata Jenny Hendrix, sorella di Jimi e CEO di Experience Hendrix. La musica di Jimi non è solo un catalogo, è un pezzo vivo dell'anima della nostra famiglia e questa decisione ci permette di proteggerla con integrità. Una storia complessa, come spesso accade quando si parla di leggende.

0: E anche per oggi il viaggio si ferma qui, tra chi trasforma il dolore in suono, chi rilegge il passato per dargli un nuovo senso, chi difende la propria voce, chi continua a far parlare di sé anche oltre il tempo, perché le leggende non sono solo ricordi, sono movimenti continui, sono scelte, sono tracce che restano e ogni storia che abbiamo raccontato oggi è un modo diverso di dimostrarlo. Questo era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, la musica cambia, evolve, si difende, ma trova sempre il modo di arrivare. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Essere un uomo è un mestiere difficile. Soltanto pochi ce la fanno. Ernest Hemingway.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Esiste un computer che ha segnato un'era. Quel computer è il Commodore 64. Il Commodore 64 è stato il computer più venduto nella storia dell'informatica. Si calcola che ne furono prodotti più di 20 milioni di esemplari tra il 1982 e il 1992. Lo strepitoso e ineguagliato successo di questo computer fu dovuto in primo luogo al prezzo di vendita molto basso, alla possibilità di collegare direttamente il computer a un normale televisore e alle notevoli caratteristiche tecniche che lo rendevano all'avanguardia per le sue capacità grafiche e sonore. Il primo modello entrò in produzione nel 1982 come diretta evoluzione del Commodore VIC-20, il computer che aveva spianato la strada alla Commodore nel mondo dell'home computing. Dal suo predecessore ereditava il basso costo di produzione, la forma del case, la tastiera, il trasformatore e la struttura della scatola. Tutto per ridurre al minimo le modifiche nelle linee produttive e quindi i costi. Questo modello è noto in Italia come biscottone, per la forma rotondeggiante e per il colore marrone del case, che ricorda appunto un biscotto. Nonostante il decennale successo del C64, la Commodore fu costretta a fallire a causa di numerose scelte commerciali errate, lasciando un vuoto notevole nel settore home computer. Oggi che siamo abituati con i nostri smartphone ad accedere velocemente alle tante possibilità che il mondo dell'informatica ci può offrire, il Commodore 64 può sembrare un oggetto obsoleto, ma la sua importanza risiede nel cuore di chi ha vissuto negli anni 80. Il Commodore 64 è stato il primo computer che ha permesso ai ragazzi di allora di accedere ai videogiochi che fino a quel momento si potevano solo immaginare. Qualche esempio: Pitfall, un platform game dove era possibile guidare un novello Indiana Jones tra giungle e misteri, o il primo calcio, International Soccer, dove i giocatori sembravano comodini con la testa, ma il poter sfidare il proprio compagno di giochi nello sport più bello del mondo era una goduria indescrivibile. Negli anni 80 il mondo non andava così di corsa come il mondo attuale. Sul Commodore 64 caricare un gioco tramite musicassetta, ascoltando il rumore inconfondibile che proveniva dalla periferica a forma di mangianastri, poteva durare quanto un'intera serie di Netflix odierna. Tanta attesa e poi un divertimento senza precedenti. Se il caricamento andava bene, se no si ricominciava da capo e si aspettava. Ci sono ragazzi degli anni 80 che sono diventati maggiorenni nell'attesa, ma che ancora adesso ricordano quel biscotto del Commodore 64 con un sorriso nel cuore.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Sappiamo che molti italiani all'estero sono riconosciuti per la moda, il buon cibo e il gesticolare. Quello che non sappiamo è che in molte latitudini il nostro aspetto è visto con le fattezze di un piccolo omino con baffoni e tuta da idraulico, il leggendario Super Mario. Ma qual è la storia di questo leggendario videogame? Nato nel 1985 con oltre 500 milioni di unità vendute in tutto il mondo, il franchise di Mario è la serie di videogiochi più venduta di tutti i tempi. Mario ormai non è solo un classico videogioco platform, ma è diventato un vero e proprio simbolo di Nintendo. Basti pensare a quanti giochi contengono il personaggio di Super Mario. Mario Kart, Smash Bros, tennis, golf e molti molti altri. Shigeru Miyamoto, un creatore di videogiochi, ha creato Mario mentre sviluppava Donkey Kong, nel tentativo di produrre un videogioco di successo per Nintendo, tentando di sviluppare un gioco simile a Braccio di Ferro. Nelle prime fasi di Donkey Kong, Mario non era in grado di saltare e l'obiettivo era di fuggire da un labirinto. Successivamente fu introdotta la possibilità di saltare, introducendo anche l'iconico barile di Donkey Kong. Miyamoto originariamente chiamò il personaggio Mr. Video e doveva essere usato in ogni videogioco sviluppato da Miyamoto. Secondo una storia ampiamente diffusa, durante la localizzazione di Donkey Kong per il pubblico americano, il proprietario del magazzino di Nintendo of America, Mario Segale, ha affrontato l'allora presidente Minoru Arakawa, chiedendo i soldi dell'affitto. Dopo un'accesa discussione, in cui i dipendenti Nintendo alla fine convinsero che Segale sarebbe stato pagato, decisero di nominare il personaggio del gioco Mario, in segno di riconoscenza. Per arrivare alla mitica sigla Bros, che definisce il franchise, bisogna aspettare il 1983, dove con Mario Bros si produce un videogame dove Mario e suo fratello minore Luigi, idraulici italiani che lavorano a New York, devono sconfiggere delle creature che vengono dalle fogne della città. Da quel primo videogame in poi si entra nella leggenda e Super Mario Bros diventa una sigla di successo in tutto il mondo, producendo un giro di soldi faraonico. Pensate che una cartuccia originale di Super Mario Bros. Ancora nella intonsa confezione originale è stata battuta all'asta per 2 milioni di dollari. Va bene che si dice che gli idraulici costano, ma forse in questo caso è un po' troppo.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Esistono pochi personaggi come Re Artù capaci di ispirare film, cartoni animati, serie TV e libri. Ci sono tante figure storiche come Alessandro il Grande o Carlo Magno che hanno ispirato leggende, ma su di loro c'è la certezza della loro esistenza. Al contrario, per Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda e Merlino non esistono fonti storiche accertate. Primo testo dove vengono citate le gesta di Artù è L'Historia Britanniae, scritto da un monaco gallese nel 1110. Il testo divenne molto famoso in Francia e in Britannia, dove Artù è a tutti gli effetti parte della mitologia inglese. Insomma, Artù è più una creazione letteraria che un personaggio reale, e visto che non si può arrivare alla verità, possiamo solo immaginare le gesta di Artù così come le hanno raccontate i tanti film a lui dedicati. L'abbiamo visto raccontato in maniera comica e surreale dai Monty Python nel loro esilarante Monty Python e il Sacro Graal, film diretto da Terry Gilliam e Terry Jones, che è una spassosa parodia di tutto il ciclo bretone. Oppure ci siamo goduti la sua storia nel solenne King Arthur. Oppure possiamo rivolgerci al passato con i Cavalieri della Tavola Rotonda del 1953 o con Camelot del 1967. Oppure, se preferiamo una dimensione più fantasy, potremmo riguardare Excalibur, incentrato sulla famosa spada, seguito da Il Primo Cavaliere del 1995, dove nei panni di Artù c'è uno strepitoso Sean Connery. Ma diciamo la verità, per quasi tutti Artù ha le fattezze di Semola, il protagonista del film Disney La Spada nella Roccia, uno dei grandi classici d'animazione con i personaggi meglio caratterizzati di sempre. La fragilità di Semola, la stramberia di Merlino e la stravaganza di Maga Mago sono peculiarità difficili da dimenticare. Ultimo lungometraggio Disney, il 18esimo, arrivato al cinema prima della morte di Papà Walt. La Spada nella Roccia mette in scena la geniale idea contenuta nell'omonimo romanzo da cui è tratto il film, di stravolgere il punto di vista della storia facendola coincidere con quella di un bambino alle prese con un mentore capace di indicargli la via verso il suo stesso mito. Insomma, forse Re Artù non è realmente esistito, ma resta vivo nel cuore di chiunque ami le storie leggendarie.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Abbiamo smesso di cercare mostri sotto il nostro letto quando ci siamo accorti che erano dentro di noi. Charles Darwin.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Il tempo è un grande insegnante, ma sfortunatamente uccide tutti i suoi alunni. Hector Berlioz.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltech. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltech.it.
4: info@saltech.it.
3: Saltech. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Legend Story.
6: Il logo è un simbolo composto generalmente da testi e immagini che identificano un'azienda. Un buon logo mostra ciò che un'azienda fa e ciò che rappresenta, e quindi disegnare un logo consiste nel creare il marchio visivo perfetto per una storia di successo. Uno dei simboli che rappresenta al meglio la leggenda e la storia della sua impresa è il cavallino rampante della Ferrari. Come nasce questo abbinamento? Siamo nel 1918 e Francesco Baracca è un pilota eroe di guerra abbattuto in volo. Sulla carlinga del suo aereo spiccava un cavallino rampante nero con la coda all'ingiù, simbolo di coraggio e temerarietà. Dopo pochi anni dalla sua scomparsa, Enzo Ferrari, il patron della futura Ferrari, conosce la madre del pilota, la contessa Paolina Baracca, che il 17 giugno 1923 assiste al Gran Premio del Savio, vicino Ravenna. In questa gara trionfa proprio Enzo Ferrari come pilota dell'Alfa Romeo. Visto il coraggio dimostrato nella corsa, la contessa propone a Ferrari di adottare il cavallino rampante del figlio. Gli dà il permesso di applicarlo sulle sue automobili perché gli porta fortuna. Sei anni dopo, nel 1929, Enzo fonda a Modena l'omonima scuderia, che all'inizio è solo una filiale dell'Alfa Romeo. La casa madre concede a Ferrari, dopo tre anni, di applicare il simbolo anche sulle sue vetture, che continuavano a vincere. Tuttavia, quando il Drake si separa da Alfa Romeo per fondare la sua casa costruttrice nel 1939, deve abbandonare il suo fortunato stemma per 5 anni. Negli anni 40 Enzo costituisce la Ferrari S125, la prima a portare il nome del suo inventore. Su quella macchina brilla lo sfondo giallo, scelto in onore della natia Modena, la scritta Ferrari con la F allungata e il cavallino rampante pronto a raggiungere i suoi epici traguardi. Una macchina leggendaria, con un leggendario logo.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Spazio, ultima frontiera. Con queste parole, per la prima volta, siamo stati portati nel futuro da Star Trek, nel lontano 8 settembre del 1966, quando il genio di Gene Roddenberry trovò piena espressione in una serie che avrebbe segnato profondamente l'immaginario fantascientifico. A tal punto che oggi non esiste un appassionato di fantascienza che, sentendo queste parole, non abbia le palpitazioni. La Flotta Stellare e la Federazione Unita dei Pianeti hanno affrontato mille avventure, fantastiche e più terrene. Ma l'universo del futuro di Gene Roddenberry non ha mai perso il suo fascino, arricchendosi di nuovi volti e nuove storie, arrivando ancora oggi a dare vita a produzioni moderne come Discovery o Picard. Ripensare alla strada percorsa da Star Trek è incredibile. 7 serie televisive, una serie animata, 13 film al cinema ed una serie infinita di romanzi, fumetti e videogiochi. Quando Star Trek arrivò nelle case degli americani, la società statunitense era in una fase delicata. La Guerra Fredda era una realtà quotidiana e anche internamente l'America era scossa da fratture sociali importanti. Un periodo in cui la lotta per i diritti civili della popolazione afroamericana si stava avvicinando ad un momento cruciale. La filosofia alla base dell'idea di Roddenberry era vicina a quella della concezione classica della fantascienza, in cui all'avventura si univa una critica sociale, mostrando un futuro in cui i difetti del presente vengono superati nel domani. Fedele a questa concezione, Roddenberry si propose anche ad una particolare richiesta della NBC: introdurre l'elemento religioso. Il network era intenzionato ad inserire la figura del cappellano a bordo dell'Enterprise, ma Roddenberry si oppose perché era fermamente intenzionato a presentare una società multietnica e paritaria, in cui fossero contemplate diverse religioni senza preeminenze. A ben pensare, nella prima serie di Star Trek erano presenti delle suggestioni sociali che andavano a toccare dei punti sensibili delle convinzioni tipiche dell'America del periodo. Nel tessuto sociale statunitense era ancora presente la differenza verso i giapponesi, considerati nemici della Seconda Guerra Mondiale. Eppure il timone dell'astronave era affidato a Hikaru Sulu, George Takei, giapponese, e venne inserito nell'equipaggio di plancia un ufficiale di origine russa, Pavel Chekhov, Walter Koenig. Soprattutto, mentre i movimenti guidati da Martin Luther King e John Lewis scuotevano le coscienze americane, una donna afroamericana, il tenente Uhura, Shell Nichols, a cui dobbiamo il primo bacio interrazziale della storia della TV, era investita di un ruolo di primo livello, potendo agire alla pari con il resto dell'equipaggio maschile e bianco. Grazie a Star Trek abbiamo capito che il mondo può coesistere al di là delle differenze razziali. Uniti. Il mondo può arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: La ruota che gira non si arrugginisce. Proverbio greco.

0: Legend Story. Esiste un leggendario giocattolo che ancora oggi, a distanza di più di 50 anni dalla sua creazione, continua a esistere nell'immaginario ludico di tanti bambini. I Playmobil. Playmobil è successo perché è senza tempo, è moderno perché colorato, riconoscibile, frutto di un accurato design. Ma non si lega alle tendenze del momento e quindi non è effimero. Le sue ambientazioni sono classici e intramontabili. Il West, il Medioevo, i pirati, i faraoni e la vita quotidiana. I personaggi non hanno nome, come le bambole di un tempo, battezzate dalle bimbe e non dagli uffici di marketing. All'inizio degli anni 70, prima della crisi petrolifera del 1973, la Geobra-Brandestatter a Dietenhofen, vicino a Norimberga, produceva giocattoli in plastica relativamente voluminosi, come registratori di cassa, trattori e pedali, ma a fronte dell'aumento del prezzo della materia prima, decise di diminuire le dimensioni. Allora Hans Beck, direttore di produzione della Geobra-Brandestatter, ebbe l'idea di creare una linea di pupazzetti provvisti di accessori. Fece così provare i prototipi ai suoi nipoti, che subito li apprezzarono con entusiasmo. Nel 1970 Hans Beck iniziò a elaborare una nuova linea di giocattoli che venne poi presentata alla Fiera del Giocattolo di Norimberga del 1974, ottenendo un successo immediato, a tal punto che la Geobra-Brandestatter divenne il primo produttore di giocattoli della Germania. La prima serie era formata da personaggi di genere maschile, mentre le figure femminili furono prodotte dal 1976. Nel 1981 fecero le loro apparizioni i primi bambini, di 2 cm più piccoli, alti 7,5 cm. All'inizio solo testa, braccia e gambe dei personaggi erano in grado di muoversi, ma dal 1982 le mani divennero movibili e capaci di girare. Si sono aggiunte in seguito nuove acconciature più particolareggiate e abbigliamento dettagliato che non era più di colore uniforme. Da quel 1974 i Playmobil sono diventati apprezzatissimi compagni di gioco per i bambini di tutto il mondo, anche grazie alle loro molteplici ambientazioni e alle diverse tipologie di personaggi proposti. Si stima che siano stati prodotti quasi 3 miliardi di pupazzetti e che siano distribuiti e venduti ancora oggi in quasi 100 paesi. Così come i suoi naturali antagonisti, i Lego, i Playmobil hanno generato film, libri e cartoni animati e sono la dimostrazione che la semplicità e la fantasia sono le migliori armi per far felice un bambino.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

amare è soffrire. Se non si vuol soffrire, non si deve amare. Però allora si soffre di non amare. Diane Keaton.